0: I, O, U. Se dividite e gritava A, E, I, O, U.
1: Before?
0: E gritava A,
2: E, I, O, U.
0: Y, e gritava
2: A, E, I, O.
1: On va vous accompagner.